0: E sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway sede su tre substance di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor con nunca. Yenaku un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up a game. Unicamente na Subway.
1: Heart Radio.